0: Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
1: Padre nostro, pies in cieli,

0: cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
1: Sì, sì.
0: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Ballafesta.

0: siamo, lo siamo. Sacca le miglio, con il cepiglio, passa le pagno, passa le pagno, passa le pagno, che non se daño.
1: Guarda traverso, si vuoi galante, sacchi di gambo, lo sei studiante,

scorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada, l'amore o l'avventura, non so, però fu dura. E ad un

scorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada. L'amore o l'avventura, non so, però fu dura.

trovarti accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi, ma io